kweni uba jori. Yadunke wengo kubi uba jori ma. Yadunke liungo kubi uba. Yadunke liungo kubi uba. Kubi pire tekba. Yuali uri tini kwam. Ayumu hi umi rupe koki ba. Yadunke liungo kubi uba jori. Yadunke liungo kubi uba jori.

Olingiti da galo medo ni muje jina wor maya kodala ananoi tuma inkaji di

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: kabero bara mitu
1: mie pi
0: yin koi mie
1: pi bong pelwerata kamio korchue kelopi ikuluka puru peruen pi.

mwana meberi jenera mwa pingu pingu lubai. Aya, mambo yugina mwati mwari kumulova mwabatu mati. Maeno bergino timere kumulova mwabatu mati, gini minora shi ukoli. Maeno bergino timere kumulova mwabatu mati, gini minora shi ukoli. Colino per ogni amero non mi barra, colino per ogni amero non mi barra, come Mary. Ma è un bergino di America, lo va mova di mattina, gini mi ha reciu colin. Aciu colino per ogni amero non mi barra, colino per ogni amero non mi barra, come Aya nyara nation tikera no margona Aki ukolin tikera no maro en marchi charguli kon worke na town Badon

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Di yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, loko kamu pene. Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Or radio.
1: Or radio. Or radio. Or radio.